dalla lettera agli Efesini. Io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome, perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati dal suo spirito nell'uomo interiore. Che il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori e così, radicati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio.

0: Dominus, qui honor et gloria in aeternum concedat nobis, ut abundemus in spe et virtute Spiritus Sancti oremus. Domine, adiuva et salva nos.
1: Domine, adiuva et salva nos.
2: Signore, che conosci i limiti e la povertà della nostra preghiera, fa che interceda per noi il tuo Spirito.
1: Domine, adiuva et salva nos.
2: Manda il tuo Spirito, tua luce beatissima, ci rinnovi immagine della tua gloria.
1: Domine, adiuva et salva nos.
2: Non dimenticare che siamo opera delle tue mani, salvaci dalle suggestioni del male.
1: Domine, adiuva et salva nos.
2: Insegnaci ad accogliere con bontà gli increduli e i lontani, fa che trattiamo tutti con umanità e mitezza.
1: Domine, adiuva et salva nos.

Celebramus misam de sancte rite dicascia religiose, cum prefazione prima de sanctis et prece eucharistica prima.